di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finire, le gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Se un gatto un po' special de ma fabrication, chi le vremanta se costò pur battere in maison. L'addizione usa von le temps, on n'est pas pressé. E certo che la digestione fa pas la coupé. Alla pizzeria di Napoli, a Necutan Santa Lucia, vous a mettre duschi, sì, un po' di musica, c'est merveilleux. A me metan l'augmentazione, ça passe mieux. Il servizio, il n'est pas compris. La musica, se la conto sì. Mamma mia, che coup de fusil. Alla pizzeria di Napoli. E una pizza tropicale, un tagliatelle, sì, un minestrone. Mamma mia, mi caccia la vessera alla cucina, mi manca.